un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia, vi ricordo, è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. 2 ore in mia compagnia con tanta musica italiana ma anche internazionale. I successi del momento ma anche grandi successi del passato e poi le novità discografiche praticamente un po' da tutto il mondo. Quindi io vi saluto, vi do il benvenuto e buon sabato a tutti ovviamente. E poi voglio ringraziare e salutare tutti gli ascoltatori di Piazza Italia che ci ascoltano ogni sabato. E poi voglio anche salutare e ringraziare tanto lo sponsor di Piazza Italia, e cioè i Comites, i Comitati degli italiani residenti all'estero. Ecco, il Comites è praticamente l'organo di rappresentanza dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare nei rapporti con gli uffici consolari. Ecco, bene, io voglio salutare e ringraziare il nostro sponsor, appunto i Comites. E poi allora oggi un altro appuntamento con Piazza Italia, un altro sabato qui appunto a Berna. Allora adesso andiamo avanti col prossimo brano, abbiamo già ascoltato alcuni brani per cominciare la trasmissione di oggi. Andiamo avanti adesso col prossimo pezzo, un successo del momento internazionale. Sto parlando di Eminem con Houdini.
1: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own.

State ascoltando Piazza Italia, Pino Daniele, l'ultimo brano che abbiamo ascoltato, un bel grande successo di Pino Daniele. Allora, Piazza Italia, vi ricordo, è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabbia di Berna dalle 11 fino alle 13, 2 ore in mia compagnia. Io sono Gigi. Bene, adesso io voglio salutare e ringraziare tutti gli ascoltatori di Piazza Italia, ma anche vi voglio ricordare lo sponsor di Piazza Italia, e quindi lo saluto e lo ringrazio tanto, cioè i comites, i comitati degli italiani residenti all'estero. Bene, adesso andiamo avanti col prossimo brano, il nuovo singolo dei Coldplay.

0: take it off. Yeah, yeah, you should take it off.
1: Ogni sabato Piazza Italia dalle 11 fino alle 13 su Radio Rabe.

0: Piazza Italia.
1: Un servizio per la collettività italofona in Svizzera.
2: Piazza Italia.

State ascoltando Piazza Italia, Gigi al microfono. Piazza Italia è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Verna dalle 11 fino alle 13. Tanta musica per tutti i gusti e per tutte le età, quindi successi del momento ma anche grandi successi del passato e poi novità discografiche un po' da tutto il mondo. E quindi adesso andiamo avanti col prossimo brano. Per esempio ho preparato un brano di Giorgia, ma prima voglio ricordarvi lo sponsor di Piazza Italia, e cioè i comites, i comitati degli italiani residenti all'estero. Ecco, io saluto e ringrazio il nostro sponsor. Il comites è l'organo di rappresentanza dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare nei rapporti con gli uffici consolari. Ecco, il comites è eletto dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di Berna ed è composto da 12 membri. Bene, io saluto e ringrazio i comites, poi anche ovviamente saluto e ringrazio tutti gli ascoltatori di Piazza Italia che ascoltano il nostro programma ogni sabato, vi ricordo, a partire dalle ore 11. Due ore in mia compagnia, io sono Gigi su Radio Rabe di Berna. Bene, allora andiamo avanti, come vi dicevo prima, Giorgia. Adesso un brano di Giorgia qui a Piazza Italia. Buon ascolto, buon divertimento e buon sabato a tutti.

0: Piazza Italia, la tua musica italiana.
1: Piazza Italia, ogni sabato dalle 11 alle 13 su Onde Radio Rabe.
0: Questa musica italiana è Piazza Italia.
2: Two, three, four.

E ormai siamo quasi alla fine, manca pochissimo alla fine della trasmissione appunto di oggi. E allora io voglio, prima di salutare tutti gli ascoltatori, darvi l'appuntamento per sabato prossimo, ecco, voglio ringraziare e salutare lo sponsor di Piazza Italia, e cioè i Comites, i comitati degli italiani residenti all'estero. Ecco, il Comites è l'organo di rappresentanza dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, nei rapporti con gli uffici consolari. Bene, allora ringrazio e saluto il nostro sponsor, i Comites, i comitati degli italiani residenti all'estero, e ovvio saluto e ringrazio anche tutti gli ascoltatori di Piazza Italia che anche oggi hanno ascoltato il nostro programma. L'appuntamento, appunto, come vi dicevo, è per sabato prossimo. Piazza Italia viene appunto trasmesso ogni sabato dal vivo qui in studio, ogni sabato appunto dalle 11 fino alle 13, 2 ore in mia compagnia. Io sono Gigi, e allora ci risentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti, buon sabato e buona settimana, anche buona domenica, e ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato a partire dalle ore 11. Ciao a tutti da Gigi, un bacione, ciao ciao ciao.

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?